0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. It's

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
1: Gemelli, se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
1: Leone, le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
1: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità ed estro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
1: Sagittario, con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno, un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
1: Acquario, con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
1: Gemelli, se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
1: Leone, le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
1: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità e destro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
1: Sagittario, con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno, un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
1: Acquario, con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

legge elettorale del governo supera 2 voti di fiducia. Oggi il terzo passaggio alla Camera carburanti, si cercano risorse per nuovi sconti. Francia, proteste studentesche e scontri, sospese le lezioni nei licei, guerra in Ucraina, mercantili colpiti nel Mar Nero. Garlasco, Stempio respinge le accuse in televisione, Stati Uniti riprende conoscenza la donna sopravvissuta all'esecuzione, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano una battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
2: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema del le conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
1: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
2: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati alla armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
2: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
1: E infine la pagina dello sport. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare

0: guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
1: Gemelli. Se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
1: Leone. Le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta, grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
1: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità ed estro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
1: Sagittario. Con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno, un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
1: Acquario. Con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor! dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti e ci sono, come in relazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci. Quest'oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, beh, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Beh, ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento, con delle fatture scadute, promemoria fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste: buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera eccetera. Con la presente desideriamo ricordarvi il saldo relativo alla fattura, magari con un numero messo in data, eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo. Alleghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci l'eventuale ricevuta. Poi, beh, c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera eccetera, con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte, diciamo riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno infatti c'è un file HTML che, una volta aperto, si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. Beh, è la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama Minsloader. Quindi attenzione amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene. Andiamo ancora avanti dopo la musica. Volevo parlarvi di un certo clamore che ha fatto questa notizia, che riguarda un episodio di hackeraggio addirittura ai danni dell'FBI. Il noto gruppo Shiny Hunters avrebbe rubato, pensate, oltre 2 terabyte di dati dal sito fbijobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l'azione illecita e l'indirizzo, appunto, Tor del DLS, ovvero Data Lake Site, utilizzato per ospitare i dati rubati. E ora, ecco, c'è un messaggio che indica l'impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza. Shiny Hunters avrebbe rivendicato l'intrusione al sito e il furto dei dati di migliaia di agenti dell'FBI, ex e attuali, e anche di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, informazioni mediche. Tra gli agenti, ecco, ci sarebbero anche quelli impiegati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina, nel contrasto alle street gang e nello sviluppo di exploit per accedere a dispositivi di specifici target. Ecco, in questo caso i cybercriminali non chiedono il pagamento di una somma di denaro a scopo estorsivo. Lo scopo dell'attacco è ottenere la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza pubblicato a metà maggio. Secondo il gruppo, il contenuto sarebbe falso ed offensivo. L'FBI ha una settimana di tempo per eseguire quanto detto, altrimenti i dati degli agenti potrebbero essere pubblicati online. L'accesso al sito fbijobs.gov sarebbe stato effettuato sfruttando la vulnerabilità Zero Day di Oracle PIP PeopleSoft, che è un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Beh, al momento non è arrivata nessuna conferma dalla Oracle. Un portavoce comunque dell'FBI ha dichiarato che l'FBI sia a conoscenza di questa segnalazione relativa all'attività diciamo non autorizzata che hanno interessato FBIjobs.gov. Attualmente sta indagando, dice l'FBI, a conoscenza di questo gruppo di cybercriminali che sostiene di avere compromesso il portale, appunto, e di avere potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti. Sebbene, dice, l'origine della violazione non sia ancora stata determinata, se riconducibile ad una terza parte o ai sistemi dell'FBI, stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori di terzi che supportano appunto FBIjobs.gov per poter mitigare qualsiasi rischio. E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio, poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità, facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una comodità. E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, amici. Oh, sentite un po' qua, ogni tanto bisogna staccare la spina, fatelo anche con lo smartphone, perché ora che tutti noi dobbiamo fare conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. Lo stesso vale per chi studia, esattamente ciò per cui è nata PulseWave. Questa è un'applicazione che hanno segnalato alcuni sviluppatori e che riportiamo volentieri naturalmente all'interno della trasmissione. Tra le funzionalità incluse c'è quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito prima di passare a quello successivo. Beh, è una sorta di mini break con la respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie, le nostre. Per provarla non c'è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30 second reset e premere begin. E segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-6 respiri al minuto. Scegli una sessione di reset guidato di 30, 60, 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri. Beh, la versione completa dell'applicazione include altre caratteristiche, diciamo dalle meditazioni al mix di soundscape con suoni rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Beh, ci sono comunque degli screenshot che a mio avviso sono anche un po' troppo complicati. Non è che poi magari, ecco, scaricando l'applicazione e andando a, insomma, a farla funzionare ci stressiamo ancora di più. Meglio magari chiudere lo smartphone nel cassetto e uscire all'aria aperta, no? Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
3: Gemelli, se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
3: Leone. Le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
3: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità e destro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
3: Sagittario. Con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
3: Acquario. Con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: legge elettorale del governo supera 2 voti di fiducia. Oggi il terzo passaggio alla Camera, carburanti, si cercano risorse per nuovi sconti. Francia, proteste studentesche e scontri, sospese le lezioni nei licei, guerra in Ucraina, mercantili colpiti nel Mar Nero. Garlasco, Stempio respinge le accuse in televisione. Stati Uniti, riprende conoscenza la donna sopravvissuta all'esecuzione. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano una battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
2: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema le conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
1: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
2: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina, i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: André Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini della RIS che seguirono il caso nel 2007.
2: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per l'omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
1: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite e temperature elevate per il periodo, con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata, con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud. Più fresche le prime ore della giornata al nord, nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
1: Gemelli, se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
1: Leone. Le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta, grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
1: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità e destro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
1: Sagittario. Con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno, un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
1: Acquario. Con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. Oltre 2.000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. In Italia proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche e distinguo. Caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora a Napoli. Prosegue la protesta dei sassisti scesi nuovamente in piazza ieri. Poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche, distingue il servizio della redazione.
2: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame, chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
1: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
3: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
1: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Marago ai vertici della PGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò

0: succede a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver preso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 16 Napoli-Canosa, traffico intenso con code tra Pomigliano d'Arco e Svincola 1 direzione Napoli. E verso Napoli code dovute al traffico intenso anche sulla 1 Roma-Napoli, tra Asse Mediano e Svincola 3 Napoli-Salerno. Trafficata la tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, file tra Secondigliano e Camaldoli e poi direzione Capodichino tra Fuori Grotto e Corso Malta. Code poi sulla strada del centro direzionale tra Cercola e lo svincolo Castello di Cisterna nelle due direzioni. A Salerno file sull'autostrada A3 perché arriva da Napoli tra Vietri sul Mare e il casello di Salerno Centro. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud, più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 7 ottobre e si festeggia la Madonna del Rosario. Oggi è la giornata mondiale del soccorso. Il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Cose nuove e imprevedibili. Gli influssi di Urano amico e della Luna si fanno sentire. Assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi per terra.
2: Toro, perché negli ultimi tempi preferite i bronci al dialogo e allo scambio sincero? La polemica non aiuta i rapporti e l'inquietudine vi rende indisponenti. Non siate impazienti, così spegnete gli entusiasmi. Se vi fermate, comprenderete che state esagerando.
3: Gemelli, se avvertirete un'esigenza di tenerezza e di sentirvi più coccolati del solito, date pure la colpa a Saturno in Sagittario. Placate il vostro animo e quello di chi vi sta intorno. Allargando il vostro cuore, vi sentirete meno soli e più amati.
2: Cancro, non sarà facile in famiglia rigirare la frittata a vostro piacimento quando ormai tutti hanno scoperto le vostre marachelle. Siate seri, vi conviene giocare a carte scoperte. Sfruttando la diplomazia, i vostri desideri si realizzeranno.
3: Leone. Le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta, grazie ai favori di una luna nel segno che si allea a Urano per sostenervi. Se un imprevisto dovesse sconvolgere i programmi, lo farà rendendoli più divertenti. Non vi preoccupate.
2: Vergine, Marte nel vostro cielo si oppone a Nettuno nei pesci, creando un disegno stellare che accentua notevolmente la vostra sensibilità. L'incontro con alcune persone vi porterà a confronti emotivi significativi, anche se non saranno sempre piacevoli.
3: Bilancia. Mercurio nel segno si allea a Saturno e insieme vi regalano un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c'è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere.
2: Scorpione, grazie a capacità ed estro siete riusciti a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Ora potete sfruttarle al meglio. Non tergiversate, non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul cammino. Perdereste soltanto tempo prezioso.
3: Sagittario. Con Mercurio in bilancia, armonico a Saturno e Venere in trigono, scriverete finalmente quella lettera d'amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti.
2: Capricorno, con Plutone nel segno, un collega potrebbe tentare di coinvolgervi in giochi di potere ambigui e discutibili. Tenetevi lontani dai suoi progetti. Procedete dritti per la vostra strada, avete dei valori che non siete disposti a mettere in discussione.
3: Acquario. Con la luna in leone che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni e non dimenticate di ringraziare chi vi è stato e vi è accanto nei momenti più difficili.
2: Pesci, Saturno ostile dal Sagittario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro. Dunque, siate più ottimisti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. 2 persone sono morte e diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Sotto gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire e tradito il patto con i consumatori, e poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Ayalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio,
2: i cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città: Parigi, Lione e Strasburgo. Gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
1: 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darniazia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo 2 persone. Danni sono stati segnalati anche in altri distretti, colpiti edifici non residenziali, alcuni magazzini. Stop agli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire, tradito il patto con i consumatori di un tetto fino alla fine di ottobre. Governo in difficoltà tra promesse impossibili e delusioni degli elettori. Il servizio della redazione.
3: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
1: Parliamo di sicurezza urbana. Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri a Napoli, nel centralissimo rione Sanità. 193 persone identificate. Arrestato un 50enne con precedenti nella cui abitazione i militari hanno trovato droga e denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita. All'interno di un vano contatori della rete telefonica è stata trovata anche una pistola priva di matricola e 26 proiettili. Lo sport e il calcio. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri 3 giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato e il match di Champions con il Villarreal. Il basket tutto rimandato, l'Europa rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Dai, Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
12: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
10: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Il comitato militare della NATO si è recato a Kiev in visita ufficiale. Nella notte intanto a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. Il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero e il servizio della redazione.
2: 2 mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
0: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio di un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
3: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati al suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi si aggiusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare

0: carte contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio: nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis: contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minaur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:01.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, di condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagoi, vertice della FIGC tra le notizie del giorno. La notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idilio tra Messi e la nazionale argentina, prove di pace intanto tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale portoghese, sosta nazionale fatale per il Napoli che per gli altri tre giocatori. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino. Sulla sua strada ci sono stati Zverev, Medvedev e Demirnour. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta dell'NBA ma la trattativa resta aperta. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.

0: La pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
1: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
0: Il calcio nella notte italiana è andato in scena all'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni, al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori ieri, la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale. Più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minor, già sotto di un parziale, ha completato l'opera, non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Henri Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Messaggio di Mattarella in occasione del terzo anniversario degli attentati di Hamas. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. In provincia di Napoli è seguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato. Poi l'economia con i dati dell'ACI sul mercato dell'auto in Italia. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Erika Gan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

0: Autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del Festival Musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
1: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
0: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono a vario titolo di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale depistaggio. Ultima pagina in chiusura, a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%. Lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti. E, ci sono, e come in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci. Quest'oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Beh, ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento, con delle fatture scadute, promemoria fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera, eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste, buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera, eccetera. Con la presente desideriamo ricordarvi il saldo importo relativo alla fattura, magari con un numero messo in data eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo

0: paghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci l'eventuale ricevuta. Poi beh, c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera, eccetera. Con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte. Diciamo riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno, infatti, c'è un file HTML che una volta aperto si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. Beh, è la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama minloader, quindi attenzione amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene. Andiamo ancora avanti dopo la musica. Volevo parlarvi di un certo clamore che ha fatto questa notizia, che riguarda un episodio di hackeraggio addirittura ai danni dell'FBI. Il noto gruppo Shiny Hunters avrebbe rubato, pensate, oltre 2 terabyte di dati dal sito fbijobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l'azione illecita e l'indirizzo appunto Tor del DLS, ovvero Data Lake Site, utilizzato per ospitare i dati rubati. E ora, ecco, c'è un messaggio che indica l'impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza. Shiny Hunters avrebbe rivendicato l'intrusione al sito e il furto dei dati di migliaia di agenti dell'FBI, ex e attuali, e anche di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, informazioni mediche. Tra gli agenti, ecco, ci sarebbero anche quelli impiegati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina, nel contrasto alle street gang e nello sviluppo di exploit per accedere a dispositivi di specifici target. Ecco, in questo caso i cybercriminali non chiedono il pagamento di una somma di denaro a scopo estorsivo. Lo scopo dell'attacco è ottenere la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza pubblicato a metà maggio. Secondo il gruppo, il contenuto sarebbe falso ed offensivo. L'FBI ha una settimana di tempo per eseguire quanto detto, altrimenti i dati degli agenti potrebbero essere pubblicati online. L'accesso al sito fbijobs.gov sarebbe stato effettuato sfruttando la vulnerabilità Zero Day di Oracle PeopleSoft, che è un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Beh, al momento non è arrivata nessuna conferma dalla Oracle. Un portavoce comunque dell'FBI ha dichiarato che l'FBI sia a conoscenza di questa segnalazione relativa all'attività diciamo non autorizzata che hanno interessato fbijobs.gov. attualmente sta indagando, dice l'FBI, a conoscenza di questo gruppo di cybercriminali che sostiene di avere compromesso il portale, appunto, e di avere potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti. Sebbene, dice, l'origine della violazione non sia ancora stata determinata, se riconducibile ad una terza parte o ai sistemi dell'FBI, stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori di terzi che supportano appunto fbijobs.gov per poter mitigare qualsiasi rischio. E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio, poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio sullo schermo, compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una comodità. E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, amici. Oh, sentite un po' qua, ogni tanto bisogna staccare la spina, fatelo anche con lo smartphone, perché ora che tutti noi dobbiamo fare conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. Lo stesso vale per chi studia, esattamente ciò per cui è nata PulseWave. Questa è un'applicazione che hanno segnalato alcuni sviluppatori e che riportiamo volentieri naturalmente all'interno della trasmissione. Tra le funzionalità incluse c'è quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito prima di passare a quello successivo. Beh, è una sorta di mini break con la respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie, le nostre. Per provarla non c'è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30 second reset e premere begin. E segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-6 respiri al minuto, scegli una sessione di reset guidato di 30, 60, 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri. Beh, la versione completa dell'applicazione include altre caratteristiche, diciamo dalle meditazioni al mix di soundscape con suoni rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Beh, ci sono comunque degli screenshot che a mio avviso sono anche un po' troppo complicati, non è che poi magari, ecco, scaricando l'applicazione e andando a, insomma, a farla funzionare ci stressiamo ancora di più. Meglio magari chiudere lo smartphone nel cassetto e uscire all'aria aperta, no? Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

sanità Gimbe, anche se nominalmente cresciuto dal 2023 al 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari. Siamo a casa Salvini, alzaie, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, afferma il presidente Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo. Altre novità in vista nella nuova inchiesta sul delitto Garlasco. E poi record nelle vendite di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria presentati oggi al Bookmesse di Francoforte. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica, Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli amminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti, vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1.800 quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 14:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno, la notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina, prove di pace intanto tra Cristiano Ronaldo e la sua nazionale portoghese, sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori. Il tennis, contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino. Sulla sua strada ci sono stati Zverev, Medvedev e Deminur. Il basket è tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
2: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale, è stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi.

0: governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare di una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. E NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 4 minuti.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, di condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Eric Gan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, ha aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del Festival Musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
2: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
1: Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001. 1800 quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni e quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Sanità Gimbe, anche se nominalmente cresciuto, dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari. Piano casa Salvini al SAIE, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni, sulla disponibilità abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. Lo afferma il presidente Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo. In provincia di Napoli è seguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato. Poi l'economia con i dati dell'ACI sul mercato dell'auto in Italia. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, come ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica, Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti, il vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di tre medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono, a vario titolo, di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale depistaggio. Ultima pagina in chiusura: a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%, lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:02.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa 3 Napoli-Salerno code tra lo svincolo Porto e l'Autosole in direzione di Salerno. Traffico sostenuto sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Rallentamenti in carreggiata opposta tra Camaldoli e Napoli Est. Sul raccordo Salerno Avellino, rallentamenti e code per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Lavori di notte sul tratto Roma-Napoli della 1 tra le 22:06 chiusura tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Con lo stesso orario, quindi 22:06 chiusa la 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in questa direzione. La stessa Napoli-Salerno tra le 22 e la mezzanotte sarà chiusa anche tra Ercolano e Ponticelli in direzione di Napoli. Sempre per lavori dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Con lo stesso orario sulla tangenziale di Napoli chiusura del tratto tra Capodichino e Doganella verso Pozzuoli, mentre dalle 23 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma sempre in direzione di Pozzuoli. Con orario 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino. Altra interruzione sulla statale 145 Sorrentina tra le 22 e le 6 chiusura della strada tra il casello autostradale di Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud, più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Legge elettorale alla Camera approva anche la terza fiducia, domani il voto finale. Energia, la presidenza europea chiede di tassare gli extra profitti. Sanità, l'allarme della fondazione Gimbe sui finanziamenti. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, commemorazioni in Israele e nuove operazioni in Cisgiordania. Garlasco, emerge un altro documento sulle analisi della RIS. Nobel per la chimica a Kagan e Suai. Formula 1, Russell partirà dal fondo a Singapore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le opposizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. Premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura lo sport, la Formula 1 confermata, la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Legge elettorale della Camera approva anche la terza fiducia, domani il voto finale. Energia, la presidenza europea chiede di tassare gli extra profitti. Sanità, l'allarme della fondazione Gimbe sui finanziamenti. Nel terzo anniversario del 7 ottobre, commemorazioni in Israele e nuove operazioni in Cisgiordania. Garlasco, emerge un altro documento sulle analisi dell'RIS. Nobel per la chimica a Kagan e Suai. Formula 1, Russell partirà dal fondo a Singapore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Bruin, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bruin, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale, ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: E in chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:03.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. 2, 3, 4.

0: forsaken me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Thank you, Bob.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: È un'incognita ogni sera mia, è un'attesa pare un'agonia.

E questo purpurì vorrei concluderlo con un brano che io amo molto, tratto da un album che amo ancora di più, scritto da Ivano Fossati.